0: Attendez! Attendez!
1: Cigano,
2: ma cigano, ma cigano, ma cigano!
1: Dove va?
2: Dove va?
1: Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va? Dove va